era per studiare musica all'università. E durante gli anni tra un esame e l'altro ho ripensato spesso alle parole

Dicevo io non sono come te, io sono diverso, io sono migliore. Ma le canzoni in fondo sono solo scatole dove la gente si rifugia quando fuori piove.